Sashi. Lo sapete, la presenta. Ma signor Sponporta Dreto, notato con Amazon. Signor Sponporta Dreto, notato con Amazon. Sorry, perché all the time non le mancavo stroke per vero, cioè per insieme nella semestre di. Sorry, mi fa sei la mano. Cavo. Vorrei fu, mi fa sono di cavo. Guardate, sorry. E che mi dice, this is my. Max, vuoi mai fare così? Vero Baguette. Presento gli ospiti. Nienentino, a tempo, Nienentino. E chi è responsabile, Nienentino. E il programma Mix e a Bente Reiner da Clemson.